0: Definitely more.
1: Definitely more.
0: Sa umaga.
1: More sa umaga.
2: La chera chera. La chera chera. La chera chera chera. La chera chera. La chera. La chera chera, la chera chera chera, la chera chera.